0: 5 Alpha.
1: 5 Alpha.
0: 5 Bravo.
1: 5 Bravo.
0: 5 Charlie.
1: 5 Charlie.
0: 1040 Bravo. Smith 50 Alpha.
1: 50 Alpha.
0: 50 Bravo.